Te senti boschi gonigolan, uscire una vina. Ti senti boschi gonigolan, uscire una vina.